0: nel sogno e c'è vivi, no cusupino que mi vivi, no clamo cusacuao, amina.
1: E Sara e io cucchiriza.

Mr. Buono, ora le tue regole. Se lo metti in giro, se non vuoi. Cato che ha cambiato se cava, se o va te va se. Mi devo andare a giudicare, se va a tombare.